0: mi da.
1: E tu non vai.
0: Ora di WhatsApp non è mi sano. Sai già non è a me. Mi giuro. Mi giuro. Sabi rani a wea wasuno.
1: Wasuno.
0: E ria.
1: E ria.